Per il santo cuore di Quantar Minute, le ore di 6 ore 40 Quantar Minute. Per il momento, noi saremo già mars 22 di

0: Bot arriba i frequenza nandi 88.9, Bogia
1: FM. Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a UO.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartonacchi, nana, Ecotec?
3: Sì, verdade?
2: Con polaga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia cecchita così, botti un quantità di carton, non canso bu curpa. Bin depositavo carton cerca nos, non laga non comula bira mucho opi. Ecotec, sostenibile, punto cubo.

0: Santo gli arrivi un gesto 6 minuti le fai di ora 17 non so se chi è di 20 anche compartendo alcuni di nostra partecipazione che non so ricevere e tieni anche per lo che ti tratta non so bene non so bene anche che ti accordiarmi di invitare per il Youth Ministry del sabato dia 26 di settembre in parrocchia di Virgen di Fatima a 7 ore di noce te che ora di gesto di media noce. Signor di Bisam, ti manda un angelo al vostro delante per proteggere il vostro cammino e viva il vostro luogo che mi ha preparato per il vostro secondo. La parola di Dio, Exodo 23, versicolo 20. Signor di Hoben, vi chiedo cordialmente invitato per Youth Ministry, questo è preparato per quello che tratta e fiesta di Arcangelo San Miguel. Michael, San Gabriel y San Rafael. Un vez más, está ya día 26, que ya sabrá que está bien. Siete horas para ocho horas de servicio de santo sacrificio de misa, y después de misa mes. Y lo sigue con el encuentro de Youth Ministry de Jesús de Mey. Esta obra va a estar cordialmente invitada.
1: No me costan que base, Padre. Pero pa' sobra, vota Dios.

Ovviamente tamme invitation parlo che ta tratta di promedia di Enobena na onor di Santa Teresita di Neosus, patrona di parrocchia di San Nicolás. E ta comincia a vetare 5 ore e promedia di Enobena 5 ore e misa lo baita 6 ore di avetadi. E lo che ta tratta già sabra e ora ta cambia. Bessa avete che abbiamo questa 5 ore, misa sta 6 ore, già sapere lo sta nel tuo lugar nella Cappella Emanuele, sta 6 ore di tardi e novena e 7 ore di notte e celebrazione di Santa Misa. C'è domenica di 27, la misa Santa Teresita, novena lo sta 6 ore di mainta e misa lo sta 7 ore di mainta. Dia promedio ottobre la festa di Santa Teresita di Jesus. Ho un san sacrificio di misa, un da cultur parrocchia tur parrocchia andata invita pues e anche del popolo di Aruba per ben celebrare la festa patronale di parrocchia di San Nicolás, questa festa di Santa Teresita. Ovviamente anche mi tengo per lo che sta in parrocchia di Sagrado Corazón di Jesús. Mi tengo per lo che sta in Giabiana, l'ultimo Giabiana, se dia ti passa o pilighi. L'ultimo Giabiana di Luna, lo baiti in San Sacrificio di Misa Manergo Sumber, di tour ultimo Giabiana nella cappella di Santa Famiglia, nel Pochiquito, 7 ore di notte, sei da Giabiana che sta bene. E anche Giabiana sta cominciando in novena di Anya di San Francisco na e parrocchia San Francisco na Playa. La sei solo risurrezione di novena, sette orti in celebrazione di Santo Sacrificio di Misa. Poi cominciando Giabiana vor, cada dia lo tenne in carico di un parrocchia. Non si va a scrivere quello che ti tratta il programma di parrocchia di San Francisco Potemira e di Enan qua parrocchia di Antanaturno viene il 26 e 27 già sabato già il domingo lo metti un collega speciale per il seminario di nostra diocesi una ti giovenan questa preparare la messa per sacerdozio, la che non sia generoso e cooperare con la formazione. E anche andate a informare per tutti se siete interessati al calendario liturgico nuovo 2026-2027 per cominciare a riservare sacchi di spese visa in sacristia o passare personalmente nell'officina di pastor o anche poi chiamare di ora nell'officina nel 584-70 25 para reservar bo ejemplar de calendario litúrgico nuevo.

fatto in maniera bizzarra, arriva a pagina o Facebook page di Parrocchia San Francisco, pues lo ta, e tiene programma también di lo che ta e in novena, questo comincia già bene a bordo, e per me e incontro o fino a per me parrocchia, questa celebra junto con parrocchia San Francisco, la parrocchia Santa Cruz, già bene 25, la parrocchia Santa Cruz, già sabra 26, la parrocchia di San Francisco mes, e per lo che sta tratta, già domingo, ta tocca la parrocchia di San Nicolás, già luna, 28 di settembre, da Tocatuno, e parrocchia di Dakota, già Biena, 29, da Tocatuno, la parrocchia Santa Filomena Paradera, già quello che sta, e già Rosson, dia 30, parrocchia di Savaneta, e già Webs, promè di ottobre, parrocchia di Tanquilandet, già Sabra, di 2 di ottobre, da Tocatuno, la parrocchia di Brasil, e già sabato dia 3 tocca a turno la parrocchia di Nord. Sei poi in collezione con novena na onor di San Francisco di Assis, patrono di parrocchia di Playa, parrocchia di Orange State.

dobbiamo fare l'occhietta 30 e in questo diamo per l'occhietta invitation papo per l'occhietta il gruppo di Orson Alfa Omega e non ci scelto rimane anche le andat un 60 in questo semanale del gruppo qui gruppo di Orson. E voto cordialmente invitato come sa scelto rimane e non ci può essere adres caso di nostro mam Mince Trump adresse da tanki leander 160 questo di per comini grandi di entre e rotonde di tanki leander e rotonde di paradera solamente tambe mi timpa lo che ta e il gruppo di Jesus e buon guardador tambe kuta reunire per jamás a noci scietor sta informando che Awe non sta battendo Roshon per motivo di preparazione del novena di San Francisco di Assis la procadrale San Francisco che sta con la Giabiana War sei pues Awe non sta battendo incontro di gruppo Jesus e buon guardador tiene cuenta che sta qui e per lo che sta e pues lupa che ti incarga e per i 2 di novena via 26 di settembre prossimo pues avui non ti metti in cuenta del gruppo di orazione carismatica il gruppo Jesus è buon guardador per motivo di nostra preparazione per cui novena na onoris di San Francisco di Assis.

11 PS ma inta, nostata di cultura padu del Caribe. Naturalmente titolo di pieza bonita chi di padu del Caribe. Da nada más y nada menos cu Makuto. Makuto da titolo di pieza che no? Te bisavo ricordare nostata di cultura. Ando non sapevo continuare con un'altra duce musica. E signora chi da residenzia na Holanda. Liduina Boy. Anto mi d'accordo a maniera iera che lei bin anto con Robert avevo dato un'intervista con lei se da ho bene è passato sì che sa quanti no 28 ne dus e sa che da Luduina un bonita canzone titola Ora Ubo dus ave ma echt bei busca de mahul pa bingo puro cosnamente bisa di nos cosnambio

0: Uno no sta vai, amico vai ora merdia, non so cosa.
1: Non
0: Avemi da
1: credo
0: tra.
1: proprio qua una hale con venerdì.
0: Sì, per
1: Non
0: avemi. Eh?
1: si vive venerdì per una hale con venerdì. Venerdì non ho una mia. Però mi chiede che posso fare sotto io sto. Devi più, no?
0: Bota bai che sto co.
1: Mette bai che
0: What
1: posso
0: the
1: fare.
0: Bota bai un rato coi blower.
1: Ah,
0: Iiii, che te
1: vabbè.
0: coi cogla.
1: Nel mucchio del sole.
0: E sei ta e bonita canzone interpretata pa Lidwina Boy, titola Ora Ubo, no? Wow. Te iba no somente pisa hopi den recuerdo. Na tanquilana no si un bonita skol di Ora Ubo, no? Mi da si gugu helen ora la scuce cantica che la hai amende pisa nostalgia. Well, la ganos, si, et un bip muda, no? Helen, ainda na ti biblioteca na skol? Te quiere così, toch? Laga dos ban con duci caja di orca le ove mainte de sa che mi chiara dediché especialmente pa Dr. Redestap. Passo mi sa co tur santo dia e ta den sintonia. Dr. Redestap di curason mi da gradissivo, so mi sa co mainte bisa nos timbo audienzia. E non solamente abu, però hobby di nos grani, nan? In casa di nos grani, nan ta scucia, boghia pa sopra, boghia ta e radio cu ta pone, nan? E musica ta lo qual cu ta si nambo, di furalo nan scucia canzionan, canzionan di nan tepo. E sa chi ta unduci tingilingi box, mi dice, tingilingi del campo. E sa chi ta unduci fox, segumi, un fox e ritmo fox. Che ben, un tiki pasensio come ve, posso avermi da turcutin lo che ta di noso, nos musica pro me. O si può puntrami, ami no sa conta balia fox. Mi tingo bai sia, ne dat come tingi, ainda mi ta sia. Però non sta bai a uo ma inta chi. Sì, però. Cos'è mi sa, non sta bai pa boi? Non sta bai di? Vota bai di cu e meta chi? Vota bi se. Bu a bin. Primeramente.
1: No, ma non ti tocca in niente, che non si messa che non si tocca.
0: No, guarda, cos'è, non sa bim pa fa, sì? Un petit shock. E vo che papia cu. Cu un persona cu incarga, arriva e topico. Non sa che come si va, però è punto come ti si va. Tende, ami, sì, mi ti punta risa, però lo che ha, non si va adressati. Tende, ti hammer ti bre, mi interpreto qua, non c'è un problema. O se quello da dim. Però ami ti brindando con l'uga, basta tempo e bo, e lo che mi ti impiti bo, se vuoi chita, con mi chiede permesso, nonostante, mi chiede bo so blessing, portavo se non vedo non mi permesso prendere il blanco, però mi chiede un ok, fa mi por baja e pone installare in left e bonan, quello non ti permesso, però ti conosco e bonan, Voral, Marcio, che tamme te belang hebbende, Randy, che te belang, te puoi continuare Randy, Roberto, che te belang hebbende,

0: Te dico come ti sei lì,
1: Mamma, già
0: Gesù,
1: che me ne per mangiare orca,
0: scuccia,
1: vendiamo, mi sa.
0: sì, ma bisa,
1: Sono
0: papà
1: mesi
0: preparare.
1: che anzi, per
0: Per quale ha secondo suo po' curva? Fa ricordarmi che già abbiamo Gesù non rimè un gaita bin wak. Lo so, mi chiamo wak se mi vuoi fula e stulla dentro sala e colcione.
1: Pago su mamma te fuori una...
0: No, un
1: Ah,
0: c'è
1: no.
0: hamburger con la cossina e con la sestina. Castere
1: Ma
0: da.
1: guarda sì. Oh, la signora. Luis Apostoli. Proprio perché fuori una domanda.
0: Ma non è che io

0: Ese es el tema de cantica de Johnny Ventura. Adiós, muchachos de mi vida. Ok, la que nos mai cu Aztec te presenta.
1: La que vei te presenta ese show de nos grandina.
0: Es sección de nos grande, nan a vetin dos mitos que vi boca a boca, desgrift boca a boca, quien por. Vete a ver, coge esta boca a boca. Ok, des pe nos grande, nan, voy a chequita otra cosa, comita así, bo. Mi saco, mi aponio, bo, mi paya, pasó más que vi para atrás, boca arriba y otro boca a boca. Mi bebé está, mi bebé. Ay Dios. Sí, no, mi punto de vista aveta nos grandi nan sigur ora cu nan tingani come algo dushi bo so mese wak pa duna nan algo dushi pa nan come, no? Dos paso nan ta meting derecho di come algo di smak. A pesar cu nan ting pata nan por haya suku of nan ti suku anto e nan haya e gravatamento dos mita sigeronia in mini poia un ma pon mi punto di vista. Paso eto buka bau. Ai, no, è esito prato. Anto, mi te bisabo cu nos grandi nan ta sufri po sobra, nan un po' come cosuci po sobra porta abono che donè, po so ta gravata. Però papi cu bu doctor, po so mi sa di gente grandi cu ta come algo duci, anto nan ta nan ta haia e pilder e despues cu nan come ina non ta haia e gravatamento. Paso te picapa, bota hindi grani, anto nanta probabu di cierto conan ku bonuti mag di komi eigenlijk. No, des esai no ta nada leuk. A mi lo quedaron yo te mañan pa mi haya lo cual como pone di boca di esai. E tambe, ta un otro punto di vista ku aspect ta presenta tambe ku bugia dos ami, mi persona ku e programa momento nan romantico, ta ora con gente grande bisabo che non può assie anto botta forse botta rabbia con ebo non mette assie sei bo non mette rabbia con gente grande ora che bisabo cu porta e non può para of e non può sinta of e non può lanta anto botta forse lanta anto zundre erbei nota leuk e nota bonita tampoco si abo guta you botta zundre bo mamma na il sistema e nota colpa nota cospa has dus non hasie e seita e punto non di bisa ave di Aztec pa teni pasensi cu nos grandi nan iuda nan pa so ami da corda cu tambi mi tata ti un grandi cu non mi nota mi famiglia però un cu mi conosce anto e tambi ti ingani come cos duce anto ma ripara cu nanta bise no e te bai hai gravatamento mamma non può come e cos duce of papa non può come e cos duce nota bon a me compra un di coco chiquita se ne ma ribepe anto me bise ora con una nota va mi dico ne comi e la comi anto pa mi suerte e no haya gravatamento pero la vera feliz pues hoy está tengo pi tempo que no come algo dulce pues sobre más yo hubi duele con cada viaja no mi que me andi by doctor busco un pilder doctor tiene pilder pa en de grande pa nan no haya e gravatamento nan nan curva ora con nan come algo sud bueno te va tu netur ora pero once in blue moon de vez en cuando bo po duni sei dus e sei da mio punto di vista di Aztec in un momento non romantico.
1: Aztec and Vey da presenta ese show di nos grandina.

Bonita, no? E se è questa tarde per giovere, ma bene a ieri, ma bene a ieri, il punto di vista è ancora maschile, sì, è grande, non può fare algo, non sondra, non forza, non vai tranquillo, non può portarsi por, si è molto vacuo, non può non fare. E anche se non quer algo dolce, in maniera che non sapevo, può portare, però ora punto al dottor, pa e pildere ora cu e por come algo dulce entro cu po dunie pa e no haya e gravatamento mi trebe che canzion qui ricordando un di nos grandi nanco a baila ganos cu ta signora Mai Carmencita su saquita su canzion no el 19 e ti un paquico

E sei ta Harry Belafonte, no? De Sahava, Nandita Hava. E sei ta un canzion bo po bisa di arabe nang asina, dos, pero eta di Caribe, anto va con eta cante, no? Di Isla nang Ariba. E cante bonita. Ok, la gana su quai Sonny Moreno o Island in the Sun. Aruba, nos duci Aruba.